0: padre cavio, suono de pio, e parla sì. E basta! Che è esso?
1: Non sei chi entrò.
0: E chi?
1: Che tienes?
0: A la parte Dio! Che grazia! Che bocca nutte de aquí!
2: Mi ha
0: detto sì.